Buongiorno amici, benvenuti, benvenute a una nuova puntata del nostro programma RAE tra suoni, parole e notizie per il mondo, un programma di interesse generale che vi porterà al cuore dell'attualità argentina con produzioni speciali, contenuti esclusivi per scoprire da vicino l'identità e la ricchezza dell'Argentina. Come sempre potete scriverci una email al nostro indirizzo di posta elettronica raeitaliano@gmail.com. Potete ascoltarci tramite le onde corte grazie agli amici del relay locato negli Stati Uniti di Nord America, WRMI, sulla frequenza 15.770 kHz dalle 12 alle 13 UTC, dalle 9 alle 10 ore argentine. E senz'altro potete ascoltarci su internet su www.radionazionale.com.ar, cliccate sul tasto RAE. Se volete ascoltarci con i vostri telefonini lo potete fare scaricandovi le app, siano di Radio Nacional Argentina o di Radiodifusión Argentina all'exterior. Oggi continua a essere una giornata fredda qui a Buenos Aires, ma l'inizio di questa giornata si è presentato con temperature estremamente basse, congelate in diverse località della provincia di Buenos Aires. Con il passare delle ore il freddo continuerà per buona parte della giornata e la temperatura massima raggiungerà i 14 gradi. Il cielo resterà prevalentemente sereno, con qualche presenza nuvolosa, ma senza cambiamenti significativi nelle condizioni meteorologiche. Mercoledì domani cominceranno a essere più gradevoli le sensazioni percepite, quindi ci sarà un aumento delle temperature per arrivare sicuramente al pomeriggio di mercoledì la temperatura a 15 gradi. Molto bene. Passiamo subito al capitolo musicale, primo brano musicale in questa fredda ma bella mattinata qui a Buenos Aires in Argentina con la band Metropoli, anni 80, scoppio di rock argentino con la canzone intitolata Héroes Anónimos.

Anche se, a rigor di termini, folklore è soltanto quell'espressione culturale in cui si riscontrano gli estremi di essere anonima, popolare e tradizionale, in Argentina si conosce come folklore o musica folcloristica la musica di autore noto, ispirata a ritmi e a stili caratteristici delle culture provinciali, per lo più di matrice indigena e afro-ispano-coloniale.

0: Ecco, la voce straordinaria è ricordata da Jorge Cafrune con questa bellissima tonata, Coplas del Payador Perseguido.
1: RAE, Argentina al mundo.
2: RAE, Argentina, mien xiang shi jie.
3: RAE, Argentina vers le monde.
4: RAE, Argentina to the world.
5: RAE, sekai ni mukete, Argentina.
6: RAE, Argentina al mundo.
7: RAE, Argentina al mundo.
8: RAE, Argentinian in the world.

0: Le esportazioni dell'Argentina raggiungeranno un record storico, superando i 100 miliardi di dollari nel corso del 2026, mentre il surplus commerciale finirà per oltrepassare i 20 miliardi di dollari, secondo un rapporto elaborato dalla società di consulenza LCG. Il rapporto ha evidenziato che la proiezione delle vendite all'estero per l'anno in corso è di 103,74 miliardi di dollari, il che implica un aumento di 16,6 miliardi rispetto al 25. In questo modo supererà ampiamente il precedente picco di 88 miliardi raggiunto nel 2022. L'espansione è distribuita in modo abbastanza uniforme tra i quattro grandi comparti del commercio estero, con il settore agricolo, l'energia e l'attività mineraria che operano come principali motori dell'afflusso di valuta estera. Il settore primario contribuirà per circa un terzo dell'aumento complessivo delle esportazioni, trainato dal mais, le cui vendite all'estero cresceranno di oltre il 50% grazie a un raccolto record stimato in 44 milioni di tonnellate, che porterà 3 miliardi di dollari aggiuntivi. Da parte sua, il frumento registrerà una crescita vicina al 40%, sostenuta sia dall'aumento del volume fisico delle spedizioni, sia dal miglioramento delle quotazioni internazionali. Le esportazioni di manufatti di origine agroalimentare spiegheranno il 25% della crescita complessiva del commercio, sostenute dall'olio di soia, le cui vendite all'estero aumenteranno del 34%, raggiungendo gli 8,5 miliardi di dollari. Questa crescita sarà sostenuta quasi esclusivamente dall'aumento dei prezzi internazionali di questo sottoprodotto. Il comparto energetico contribuirà per un altro quarto all'incremento delle esportazioni. Il petrolio greggio, spinto dalle tensioni geopolitiche e dal conflitto in Medio Oriente, passerà da un valore di 6,7 miliardi a oltre 9 miliardi di dollari. Questa crescita combina un aumento del 6% dei volumi esportati con prezzi internazionali quasi il 30% più elevati. Nel segmento dei manufatti industriali, il litio sta acquisendo un peso crescente nell'economia nazionale. Le sue vendite all'estero registrano un balzo del 154%, passando da 842 milioni a circa 2,1 miliardi di dollari, man mano che i progetti minerari nel paese matureranno ed entreranno nella fase produttiva. Anche l'oro registrerà un aumento del proprio contributo alle esportazioni, sebbene in questo caso ciò sarà dovuto esclusivamente al rincaro del metallo sul mercato mondiale. Con questo scenario di vendite record, l'anno commerciale si chiuderà con un surplus della bilancia dei pagamenti superiori ai 20 miliardi di dollari. Si tratta di un salto positivo che quasi raddoppia gli 11,32 miliardi di dollari registrati nel 25 e che consolida una serie ininterrotta di 32 mesi consecutivi con saldi commerciali positivi. Tuttavia, gli analisti di LCG individuano alcuni elementi di rischio nello scenario attuale, tra cui il calo delle importazioni e l'impatto sul mercato del lavoro. Per quanto riguarda gli acquisti dall'estero, prevedono un calo di circa il 3% su base annua, determinato dalla persistente debolezza dei livelli di consumo interno, dell'attività industriale e degli investimenti. Per quanto riguarda l'occupazione, la società di consulenza sottolinea che la vera sfida per il paese nel medio periodo consiste nel riuscire a fare in modo che questo boom delle esportazioni si traduca in una maggiore creazione di posti di lavoro a livello locale, destinati a soddisfare la domanda globale. Musica ora con un artista argentino, ma che ha fatto una carriera strepitosa in Spagna. Parliamo di Alberto Cortés, Castillos en el aire.
1: Quiso volar igual que las gaviotas.

Ecco, si sente così perché questa incisione è quella originale, di questa canzone intitolata Por el Camino, interpretata da Carlos Gardel, che esprime nostalgia e speranza durante il viaggio della vita. Il testo racconta emozioni profonde legate all'amore e ai ricordi. Questa era un'incisione di un disco trovato, inedito in quel periodo, e si sentiva in quella maniera. Sicuramente in questi tempi, semplicemente abbiamo condiviso con voi questa incisione del grandissimo Carlos Gardel, per capire l'importanza di questo materiale e il suo significato storico. Sicuramente, dicevo, con il lavoro dell'intelligenza artificiale sarà possibile ricostituire bit a bit la possibilità di ascoltarlo molto meglio. Ma semplicemente l'opera è considerata un esempio significativo della tradizione musicale del tango. L'interpretazione di Gardel, quello che si può capire, esprime grande sensibilità e intensità emotiva. Por el camino, Carlos Gardel, questa canzone incisa più di 110 anni fa.

0: L'Allora e l'Oggi, una serie radiofonica promossa dalla comunità radiotelevisiva italofona.
1: Tra pascoli, greggi e storie silenziose, questo è il contributo di Radio Capodistria alla coproduzione L'Allora e l'Oggi. Io sono Barbara Orizzi. Il 2026 è stato proclamato dalle Nazioni Unite Anno Internazionale dei Pascoli e dei Pastori, una celebrazione globale promossa dalla FAO per valorizzare l'importanza dei pascoli e delle comunità pastorali. I pascoli non sono soltanto spazi aperti dove gli animali si nutrono, ma ecosistemi vitali per la biodiversità, per la regolarizzazione del clima, per la sicurezza alimentare e oggi sono messi sotto pressione dai cambiamenti climatici. In questo episodio vogliamo raccontare una storia spesso invisibile, quella delle donne pastore. Donne che preservano saperi antichi e costruiscono un rapporto unico con la natura. Per farlo abbiamo intervistato la regista Anna Krauber, autrice del documentario In questo mondo. Un viaggio lungo 2 anni tra montagne, colline e isole italiane, alla scoperta di donne che vivono la pastorizia con passione, dedizione e cura.
2: Gli obiettivi erano certamente di svelare questo mondo che, in quanto paesaggista, investigo da anni, nel senso che compio ricerche nell'ambito sociale di chi realizza, costruito e manutiene questi meravigliosi paesaggi agrosilvo-pastorali. Tuttavia ne conoscevo l'importanza, cioè è su questo che io ho fondato la ricerca, sulla consapevolezza del ruolo fondamentale che le comunità pastorali svolgono per la tenuta e la conservazione dei saperi e degli ecosistemi dell'Italia e poi ovviamente del pianeta.
1: Le vite di queste donne sono rimaste nell'ombra, eppure il loro apporto è straordinario. Nel documentario troviamo 17 donne pastore, ma Anna Krauber ne ha intercettate quasi un centinaio.
2: Si sa che la storiografia in genere, anche quella più importante in un certo senso, è sempre stata scritta, si dice, dai vincitori, ma in questo senso il vincitore molto spesso è maschio. Quindi tutto quello che riguarda la presenza delle donne bisogna andarselo proprio a cercare, che cosa è stato il ruolo delle donne nella storia. E in più, appunto, siccome l'appartenenza numerica dei maschi e anche, diciamo, il modo della cultura, la cultura è sicuramente di impronta maschile, ha fatto sì che la figura femminile fosse non investigata, non ascoltata.
3: Nel film queste donne hanno tra i 20 anni, la più giovane si arriva addirittura ai 102, e sono contesti geografici e sociali anche molto differenti. C'è un filo comune che le accomuna?
2: Ma la diversità più grande è la scelta, nel senso che oggi chi va a vivere lì e sceglie di fare questo lavoro, spesso anche abbandonando altri lavori già iniziati e anche delle lauree conseguite, lo fa per scelta, no? Quindi è proprio una scelta. Le anziane no, non avevano la possibilità di scegliere. Per loro era un destino la pastorizia, con poche eccezioni. La pastorizia era stata molto più marginalizzata dell'agricoltura, la pastorizia è delle terre alte, della montagna, quindi le istanze anche di rinnovamento sociale, diciamo anche il femminismo, la consapevolezza dei diritti, dell'autorappresentazione femminile hanno tardato di più a entrare in quel mondo, quando invece in quello dell'agricoltura la contaminazione che veniva, diciamo, dalla città è stata più profonda e più veloce. Però poi c'è un tratto comune fra queste due date discriminanti ed è l'apporto del femminile molto molto specifico, molto nostro, molto straordinario in un certo senso. L'apporto generale che io avevo visto anche rispetto alle agricoltrici e agli agricoltori è quest'idea della preservazione della vita, al di là, no, dell'aspetto della maternità, molte non sono neanche madri, ma quest'idea di un collegamento profondo, intimo, con tutto quello che è l'espressione d'Italia, e la voglia della preservazione, del dare continuità alla vita stessa che si manifesta in un seme, come ovviamente in un animale che è più vicino a noi animali umani, no? Quindi più empaticamente percepito. Ma non è solo questo, la donna ha davvero una capacità che è la sua forza, paradossalmente, dell'adattamento, della flessibilità. E quindi quando hai a che fare con la natura, con i suoi cicli, con le sue negazioni e i suoi doni, devi avere un certo tipo di atteggiamento che non è rassegnazione, ma è flessibilità, come ho detto, è l'accondiscendere un'espressione inevitabile, cercando di modificarlo, un utilizzo di tutte le risorse, che siano intellettuali e fisiche, nel usare con parsimonia proprio quello che la natura offre.
3: Sappiamo che la pastorizia è fondamentale per la biodiversità, per la tutela delle terre alte, perché mantiene aperti i pascoli, preserva specie vegetali, animali che altrimenti scomparirebbero, riduce il rischio dell'abbandono, riduce diversi rischi, da quello degli incendi a quello del dissesto idrogeologico. Ecco, nel suo film però tutto questo non viene diciamo mai spiegato in un modo così teorico o didascalico, però emerge proprio dai gesti quotidiani, dal modo di stare nello spazio, nel tempo. Le donne pastore che ha incontrato sono consapevoli di essere custodi dell'ambiente, oppure questa responsabilità nasce in modo naturale da quello che poi è il loro rapporto, oserei dire, più profondo e più quotidiano con gli animali e la terra?
2: Cioè, hanno entrambi gli approcci, uno è quello proprio istintivo, l'essere inclusivo, l'essere empatico con gli animali, con la natura, e mettersi in una relazione spesso non autoriferita, non gerarchica, che è un'altra caratteristica femminile, no? In questa idea di parità. E quindi ovviamente è lì che svolgono la cura in una maniera più libera, più istintiva, ecco, direi. Per poi c'è anche un piano invece sicuramente di una consapevolezza acquisita nelle nuove generazioni, che sono ben informate su che cosa significhi oggi la crisi della natura, di quanto sia stata sia in pericolo.
3: Dal racconto di Anna Krauber emerge come la forza delle donne pastore non stia soltanto nel lavoro tra terra e animali, ma nel loro modo femminile di essere pastore. Un approccio fatto di empatia, cura profonda, flessibilità, capacità di preservare la vita in ogni sua forma. E con questo si chiude il nostro episodio. Un saluto da Barbara Urizzi e da Radio Capodistria, nell'ambito della coproduzione L'Allora e l'Oggi.
0: Avete ascoltato L'Allora e l'Oggi, una serie radiofonica promossa dalla comunità radiotelevisiva italofona.

Y el romanzo Un mundo por destruir di Alfredo Merlo è stato scelto come vincitore della quarta edizione del premio Ebe Uhart per il romanzo, il concorso realizzato da Ediciones Bonaerenses, che in questa edizione ha ricevuto 434 opere originali e inedite provenienti da 75 comuni della provincia di Buenos Aires. La giuria, composta dalle scrittrici Maria Moreno e Maria Yatsuk e dallo scrittore Eduardo Muslip, ha assegnato a Merlo il primo premio del valore di 4 milioni di pesos, oltre alla pubblicazione del romanzo nella collana Nuevas Narrativas di Ediciones Bonaerenses, sia in formato cartaceo sia digitale, prevista per la fine del 2026. La scrittrice Viviana Bernadó, originaria di General Villegas, ha ricevuto una menzione speciale per Entonces mi vida vendrá hacia mí. Il verdetto ha confermato la crescita territoriale di un premio che ha iniziato a essere organizzato nel 2023 con l'obiettivo di promuovere la scrittura di romanzi inediti e aumentare la visibilità degli autori della provincia di Buenos Aires. Il verdetto ha confermato la crescita territoriale e certamente Merlo è nato il 9 luglio del 1988 e ha studiato giornalismo alla TEA e sceneggiatura cinematografica presso la Escuela Nacional di Experimentación y Realización Cinematográfica, ENERC. Ha lavorato per testate cartacee e digitali e attualmente lavora come produttore audiovisivo. È stato anche sceneggiatore del cortometraggio Trabalenguas, selezionato in più di 20 festival nazionali e internazionali. Un mundo por destruir, il suo primo romanzo, inizia con il ritrovamento di un corpo in un terreno erboso da parte di due bambini e a partire da questo evento costruisce la storia dell'amicizia tra due giovani della provincia. L'opera è stata sviluppata durante un laboratorio di scrittura insieme allo scrittore Luis May. Merlo ha sottolineato il ruolo dei concorsi come strumenti ufficiali affinché i nuovi autori possano accedere a opportunità di pubblicazione e visibilità. Nel suo caso, inoltre, ha osservato che i bandi rappresentano uno stimolo a fissare delle scadenze per i processi di scrittura. Bernadò, dal suo canto, è laureata magistrale in scrittura creativa, comunicatrice sociale e insegnante. Nata a General Villegas, dove coordina un laboratorio letterario, ha costruito Entonces mi vida vendrá hacia mí, a partire da elementi autobiografici, tra cui la figura di suo padre, bandoneonista, camionista e militante peronista. Il romanzo incorpora questi materiali in una trama fantastica con protagonista una donna, la cui chiaroveggenza aumenta man mano che affronta la morte dei suoi cari, in un percorso nel quale la prosa assume progressivamente un tono lirico. Fondata nel 2020, Ediciones Bonaerenses conta attualmente più di 50 titoli e mira a collegare il patrimonio culturale della provincia con la produzione contemporanea. Il premio Ebe Uhart è rivolto agli over 18 nati o residenti nel territorio della provincia di Buenos Aires e porta il nome di una delle grandi scrittrici argentine del XX secolo. Música ahora con Los Twist, con el 5 en la espalda.

0: RAE Argentina al Mondo presenta Argentini senza confini, Eduardo Saceri, il narratore dell'epica dei perdenti. Erano le 6 di mattina in Argentina quando un giorno di maggio è suonato il telefono per avvertire un assonnato Eduardo Saceri che era il vincitore del premio Alfaguara nella categoria romanzo, il premio più importante di letteratura in lingua spagnola. Il suo romanzo, La noche de la usina, era stato scelto fra le oltre 700 opere presentate, arrivate per contendersi il premio più ambito in Spagna e Iberoamerica. Per me è molto forte. Non era la prima volta che si presentava all'Alfaguara. Era la terza e lo faceva per i libri e gli scrittori che lo avevano vinto prima. Inoltre, il libro che vince esce allo stesso tempo in Spagna e Iberoamerica. L'ho fatto sapendo che alla giuria poteva piacere un altro romanzo e sapendo che a volte tocca vincere e a volte perdere. La sua maggiore soddisfazione è aver ricevuto il premio dopo tanti nomi illustri, quali ad esempio Tomás Eloy Martínez, Manuel Vicent, Laura Restrepo, Elena Poniatowska e Santiago Roncaiolo. Saceri è nato a Buenos Aires nel 1967. È professore e laureato in storia. È cominciato ad essere noto come scrittore grazie ai suoi racconti in cui spesso il calcio è il protagonista. Esperando a Tito y otros cuentos de fútbol del 2000, Te conozco Mendizábal del 2001, o Lo raro empezó después, cuentos de fútbol y otros relatos del 2004, sono diventati così popolari che molti di essi erano diffusi negli stadi di calcio, come l'ormai famoso Me van a tener que disculpar, omaggio a Diego Maradona, letto dal giornalista Alejandro Apo.
1: Y me van a tener que disculpar. Yo sé que un hombre que pretende ser una persona de bien debe comportarse según ciertas normas, aceptar ciertos preceptos, adecuar su modo de ser a determinadas estipulaciones aceptadas por todos.
0: Il suo romanzo, La pregunta de sus ojos, è stato portato al cinema da Juan José Campanella con il nome Il segreto dei suoi occhi. Il film è diventato una delle pellicole di più successo della storia del cinema argentino. I responsabili della sceneggiatura sono stati Saceri e Campanella ed ha ricevuto parecchi premi quali l'Oscar al miglior film straniero nell'anno 2010. In questo romanzo, come in tutta la sua opera tradotta in 20 lingue, Saceri affronta contesti personali e sociali di una profonda semplicità che li rende universali.
2: La dedicatoria de ese libro.
0: Il libro è stato dedicato a mia nonna, perché è stata la persona che ha condiviso di più la sua memoria con me. Mi ha insegnato a capire in che modo siamo quello che ricordiamo. Da bambino, mia nonna mi preparava il pranzo a casa mia e mi raccontava la storia della mia famiglia. Mi raccontava perché io le facevo delle domande o le domandavo perché lei mi raccontava. Ci siamo uniti una brava narratrice ed un tipo molto curioso. Sono sempre ottimi incontri. La noche de la usina è ambientata in un paese immaginario, O'Connor, all'interno della provincia di Buenos Aires. La storia trascorre in piena crisi economica del 2001, quando un gruppo di perdenti pianifica una vendetta dopo essere stati vittime di una truffa.
3: La novela è una novela di un robo, se te tengo che sintetizzare.
0: Il romanzo ha come un tema il furto, un romanzo poliziesco che si svolge in un paese immaginario dove sono truffati da un imprenditore nella zona proprio del Corralito nel 2001, cioè la restrizione della libera disposizione di denaro in contanti da conti corrente e casse di risparmio imposta dal governo di Fernando de la Rúa. E sorge quest'idea: recuperiamo ciò che è nostro. È l'unico modo di derubare al ladro. Però non sono una banda di ladri esperti. Il romanzo è una trama di racconti di un narratore onnisciente che conosce il finale della storia, però, come i grandi narratori di successi, sistema i personaggi ed i contesti con una suspense magistrale. Le crisi evidenziano una buona misura quello che è la gente, Allora, in mezzo a quello sbando che è stata la crisi del 2001 in Argentina, questi tipi, malgrado tutto, hanno un limite. Nel dire «noi non siamo così», e quello è il limite morale, perché risulta facile cadere nel facilismo. «Tu sei un disastro, allora io ne sarò un altro». Questi tipi non sono disposti a diventare quello che odiamo. L'opera del Sacheri è piena di personaggi della vita di tutti i giorni, rutinaria, esseri anonimi che per un momento si trovano in un bivio che fa sì che le loro vite e le loro routine diventino trascendentali.
4: Así como en la vida me gusta.
0: Così come nella vita mi piace ascoltare, guardare ed individuare quello che vi è di eccezionale nella vita di chiunque di noi, mi piace che succeda lo stesso con i miei personaggi e che il lettore scopra con quell'attimo chi siano comune e non siamo assolutamente comuni. Che la nostra vita è anodina e si trova nel contempo in un momento, in una situazione, in una decisione eccezionale.
4: En mi formación como lector,
0: nella mia formazione come lettore ricordo che mi hanno colpito nell'adolescenza gli universi di Cortázar. Cioè prendere la parte quotidiana, andare verso il piccolo e farlo diventare letterario. Non è che uno possa arrivare a quell'altezza, però sì, io mi sono sentito legittimato quando mi sono messo a scrivere perché se i grandi autori si sono orientati verso questa piccolezza e vi hanno cercato dentro una simile trascendenza, possiamo andare da quella parte. Sacheri ha la virtù di essere un autore che scrive con una apparente semplicità, con storie che scorrono in trame quotidiane, afferrabili, quello che lo ha reso un autore popolare, soprattutto a partire dalla emozione e da un certo immaginario collettivo che compaiono particolarmente nei suoi racconti di calcio. Colui che ascolta può avere il sospetto di una pretesa di emulazione ed emulare quella gente, come Cortázar, è impossibile. Però vi è questo, che tu come lettore dica, ahimè, se questi tipi ce l'hanno fatta, possiamo andarci dietro di loro e vedere cosa troviamo. Malgrado i riconoscimenti e la fama, lo scrittore insiste nel fatto che i perdenti siamo maggioranza. Cosa significa essere un vincitore, si chiede. In fondo, tutti perderemo e anche ci si atteggia ad essere una persona di più successo, dovrebbe tenere in conto che perdiamo sempre persone e cose. Come una etica di vita, quelli che fanno da soli o si atteggiano ad eroi non hanno spazio nell'universo dei Sacheri. Un modo di concepire il mondo che si è forgiato quando ha cominciato a scrivere da molto giovane, con passione parallela al suo mestiere di professore di storia. Ho cominciato a scrivere a 25-26 anni per ordinare la mia testa fondamentalmente e senza la pretesa di pubblicare. Ho iniziato ad inviare alcuni racconti di calcio ad Alejandro Apo alla radio. Lui li ha letti e che ci fosse gente che chiamava e diceva «Guarda, mi è piaciuto questo racconto, a me è servito». Così come lo sguardo degli altri serve per farti sentire male o bene come in questo caso. In questo modo, con la logica delle persone comuni che realizzano prodezze straordinarie, Edoardo Sacheri ha una voce che riecheggia quelle tribune popolari calcistiche, così come nei circuiti letterari, raccontando le piccole epopee di ogni mortale. RAE Argentina al Mondo ha presentato Argentini senza confini. Edoardo Sacheri, il narratore dell'epica dei perdenti. Produzione Silvana Avellaneda. Edizione Julián Carballo e Matías Arrezaigor. Speaker Chelo Ayala.

0: RAE, Argentina al mundo. RAE, Argentina, 面向 世界.
1: RAE, Argentina vers le monde.
2: RAE, Argentina to the world.
0: RAE, 世界に向けて Argentina.
3: RAE, Argentina al mundo.
2: RAE, Argentina al mundo.
4: RAE, Argentina in die Welt.
0: RAE.
5: Molto bene, cari amici ascoltatori, fase chiusura del nostro programma con la visita splendente del Presidente, del Vicepresidente della Repubblica qui nei nostri studi, quindi è una giornata storica per la Radio Pubblica Argentina all'estero. Grazie Presidente, grazie Primo Ministro. Vi salutiamo, Marisa Santillán dalla cabina di regia, Presidente Gustavo, Vice Goyo, vi salutiamo, vi ringraziamo, sarà a domani. Grazie, piacere.

Buongiorno amici, benvenuti, benvenute a una nuova puntata del nostro programma RAE tra suoni, parole e notizie per il mondo, un programma di interesse generale che vi porterà al cuore dell'attualità argentina con produzioni speciali, contenuti esclusivi per scoprire da vicino l'identità e la ricchezza dell'Argentina. Come sempre potete scriverci una email al nostro indirizzo di posta elettronica raeitaliano@gmail.com. Potete ascoltarci tramite le onde corte grazie agli amici del relay locato negli Stati Uniti di Nord America, WRMI, sulla frequenza 15.770 kHz dalle 12 alle 13 UTC, dalle 9 alle 10 ore argentine. Senz'altro potete ascoltarci su internet, su www.radionazionale.com.ar, cliccate sul tasto RAE. Se volete ascoltarci con i vostri telefonini lo potete fare scaricandovi le app siano di Radio Nacional Argentina o di Radiodifusione Argentina all'exterior. Oggi continua a essere una giornata fredda qui a Buenos Aires, ma l'inizio di questa giornata si è presentato con temperature estremamente basse, congelate in diverse località della provincia di Buenos Aires. Con il passare delle ore il freddo continuerà per buona parte della giornata e la temperatura massima raggiungerà i 14 gradi. Il cielo resterà prevalentemente sereno, con qualche presenza nuvolosa, ma senza cambiamenti significativi nelle condizioni meteorologiche. Mercoledì, domani, cominceranno a essere più gradevoli le sensazioni percepite, quindi ci sarà un aumento delle temperature per arrivare sicuramente al pomeriggio di mercoledì la temperatura a 15 gradi. Molto bene. Passiamo subito al capitolo musicale, primo brano musicale in questa fredda ma bella mattinata qui a Buenos Aires in Argentina con la band Metropoli anni 80, scoppio di rock argentino con la canzone intitolata Héroes Anónimos.

Anche se, a rigor di termini, folklore è soltanto quell'espressione culturale in cui si riscontrano gli estremi di essere anonima, popolare e tradizionale, in Argentina si conosce come folklore o musica folcloristica la musica di autore noto, ispirata a ritmi e a stili caratteristici delle culture provinciali, per lo più di matrice indigena e afro-ispano-coloniale.

0: Ecco, la voce straordinaria è ricordata. Jorge Cafrune con questa bellissima tonada. Coplas del payador perseguido.
1: RAI, Argentina al mundo.
2: RAI, Argentina,面向世界.
3: RAI, Argentina vers le monde.
4: RAI, Argentina to the world.
5: RAI, 世界に向けて Argentina.
6: RAI, Argentina al mundo.
7: RAI, Argentina al mondo.
8: RAI, Argentinian in die Welt.

0: Le esportazioni dell'Argentina raggiungeranno un record storico, superando i 100 miliardi di dollari nel corso del 2026, mentre il surplus commerciale finirà per oltrepassare i 20 miliardi di dollari, secondo un rapporto elaborato dalla società di consulenza LCG. Il rapporto ha evidenziato che la proiezione delle vendite all'estero per l'anno in corso è di 103,74 miliardi di dollari, il che implica un aumento di 16,6 miliardi rispetto al 25. In questo modo supererà ampiamente il precedente picco di 88 miliardi raggiunto nel 2022. L'espansione è distribuita in modo abbastanza uniforme tra i quattro grandi comparti del commercio estero, con il settore agricolo, l'energia e l'attività mineraria che operano come principali motori dell'afflusso di valuta estera. Il settore primario contribuirà per circa un terzo dell'aumento complessivo delle esportazioni, trainato dal mais, le cui vendite all'estero cresceranno di oltre il 50% grazie a un raccolto record stimato in 44 milioni di tonnellate, che porterà 3 miliardi di dollari aggiuntivi. Da parte sua, il frumento registrerà una crescita vicina al 40%, sostenuta sia dall'aumento del volume fisico delle spedizioni, sia dal miglioramento delle quotazioni internazionali. Le esportazioni di manufatti di origine agroalimentare spiegheranno il 25% della crescita complessiva del commercio, sostenute dall'olio di soia, le cui vendite all'estero aumenteranno del 34%, raggiungendo gli 8,5 miliardi di dollari. Questa crescita sarà sostenuta quasi esclusivamente dall'aumento dei prezzi internazionali di questo sottoprodotto. Il comparto energetico contribuirà per un altro quarto all'incremento delle esportazioni. Il petrolio greggio, spinto dalle tensioni geopolitiche e dal conflitto in Medio Oriente, passerà da un valore di 6,7 miliardi a oltre 9 miliardi di dollari. Questa crescita combina un aumento del 6% dei volumi esportati con prezzi internazionali quasi il 30% più elevati. Nel segmento dei manufatti industriali, il litio sta acquisendo un peso crescente nell'economia nazionale. Le sue vendite all'estero registrano un balzo del 154%, passando da 842 milioni a circa 2,1 miliardi di dollari, man mano che i progetti minerari nel paese matureranno ed entreranno nella fase produttiva. Anche l'oro registrerà un aumento del proprio contributo alle esportazioni, sebbene in questo caso ciò sarà dovuto esclusivamente al rincaro del metallo sul mercato mondiale. Con questo scenario di vendite record, l'anno commerciale si chiuderà con un surplus della bilancia dei pagamenti superiori ai 20 miliardi di dollari. Si tratta di un salto positivo che quasi raddoppia gli 11,32 miliardi di dollari registrati nel 25 e che consolida una serie ininterrotta di 32 mesi consecutivi con saldi commerciali positivi. Tuttavia, gli analisti di LCG individuano alcuni elementi di rischio nello scenario attuale, tra cui il calo delle importazioni e l'impatto sul mercato del lavoro. Per quanto riguarda gli acquisti dall'estero, prevedono un calo di circa il 3% su base annua, determinato dalla persistente debolezza dei livelli di consumo interno, dell'attività industriale e degli investimenti. Per quanto riguarda l'occupazione, la società di consulenza sottolinea che la vera sfida per il paese nel medio periodo consiste nel riuscire a fare in modo che questo boom delle esportazioni si traduca in una maggiore creazione di posti di lavoro a livello locale, destinati a soddisfare la domanda globale. Musica ora con un artista argentino, ma che ha fatto una carriera strepitosa in Spagna. Parliamo di Alberto Cortés, Castillos en el aire.
1: Quiso volar igual que las gaviotas, libre en el aire, por el aire libre. Y los demás dijeron, pobre idiota, no. no sabe que volar es imposible, mas extendió las alas hacia el cielo y poco a poco fue ganando altura y los demás quedaron en el suelo guardando la cordura. Construyó

Ecco, si sente così perché questa incisione è quella originale, di questa canzone intitolata Por el Camino, interpretata da Carlos Gardel, che esprime nostalgia e speranza durante il viaggio della vita. Il testo racconta emozioni profonde legate all'amore e ai ricordi. Questa era un'incisione di un disco trovato, inedito in quel periodo, e si sentiva in quella maniera. Sicuramente in questi tempi, semplicemente abbiamo condiviso con voi questa incisione del grandissimo Carlos Gardel, per capire l'importanza di questo materiale e il suo significato storico. Sicuramente, dicevo, con il lavoro dell'intelligenza artificiale sarà possibile ricostituire

0: allora e l'oggi, una serie radiofonica promossa dalla comunità radiotelevisiva italofona.
1: Tra pascoli, grigi e storie silenziose, questo è il contributo di Radio Capodistria alla coproduzione L'Allora e l'Oggi. Io sono Barbara Orizzi. Il 2026 è stato proclamato dalle Nazioni Unite Anno Internazionale dei Pascoli e dei Pastori, una celebrazione globale promossa dalla FAO per valorizzare l'importanza dei pascoli e delle comunità pastorali. I pascoli non sono soltanto spazi aperti dove gli animali si nutrono, ma ecosistemi vitali per la biodiversità, per la regolarizzazione del clima, per la sicurezza alimentare e oggi sono messi sotto pressione dai cambiamenti climatici. In questo episodio vogliamo raccontare una storia spesso invisibile, quella delle donne pastore, donne che preservano saperi antichi e costruiscono un rapporto unico con la natura. Per farlo abbiamo intervistato la regista Anna Krauber, autrice del documentario In questo mondo, un viaggio lungo 2 anni tra montagne, colline e isole italiane, alla scoperta di donne che vivono la pastorizia con passione, dedizione e cura.
2: Gli obiettivi erano certamente di svelare questo mondo che in quanto paesaggista investigo da anni, nel senso che compio ricerche nell'ambito sociale di chi realizza, costruito e mantiene questi meravigliosi paesaggi agrosilvo-pastorali. Tuttavia ne conoscevo l'importanza, cioè è su questo che io ho fondato la ricerca, sulla consapevolezza del ruolo fondamentale che le comunità pastorali svolgono per la tenuta e la conservazione dei saperi e degli ecosistemi dell'Italia e poi ovviamente del pianeta.
1: Le vite di queste donne sono rimaste nell'ombra, eppure il loro apporto è straordinario. Nel documentario troviamo 17 donne pastore, ma Anna Krauber ne ha intercettate quasi un centinaio.
2: Si sa che la storiografia in genere, anche quella più importante in un certo senso, è sempre stata scritta, si dice, dai vincitori, ma in questo senso il vincitore molto spesso è maschio. Quindi tutto quello che riguarda la presenza delle donne bisogna andarselo proprio a cercare, che cosa è stato il ruolo delle donne nella storia. E in più, appunto, siccome l'appartenenza numerica dei maschi e anche, diciamo, il modo della cultura, la cultura è sicuramente di impronta maschile, ha fatto sì che la figura femminile fosse non investigata, non ascoltata.
1: Nel film queste donne hanno tra i 20 anni, la più giovane si arriva addirittura ai 102, e sono contesti geografici e sociali anche molto differenti. C'è un filo comune che le accomuna?
2: Ma la diversità più grande è la scelta, nel senso che oggi chi va a vivere lì e sceglie di fare questo lavoro, spesso anche abbandonando altri lavori già iniziati e anche delle lauree conseguite, lo fa per scelta, no? Quindi è proprio una scelta. Le anziane no, non avevano la possibilità di scegliere, per loro era un destino la pastorizia, con poche eccezioni. La pastorizia era stata molto più marginalizzata dell'agricoltura, la pastorizia è delle terre alte, della montagna, e quindi le istanze anche di rinnovamento sociale, diciamo anche il femminismo, la consapevolezza dei diritti, dell'autorappresentazione femminile hanno tardato di più a entrare in quel mondo, quando invece in quello dell'agricoltura la contaminazione che veniva, diciamo, dalla città è stata più profonda e più veloce. Però poi c'è un tratto comune fra queste due

0: estremamente discriminanti ed è l'apporto del femminile molto molto specifico, molto molto nostro, molto straordinario in un certo senso. L'apporto generale che io avevo visto anche rispetto alle agricoltrici e gli agricoltori è quest'idea della preservazione della vita, al di là, no, dell'aspetto della maternità, molte non sono neanche madri, ma quest'idea di un collegamento profondo, intimo, con tutto quello che è l'espressione vitale e la voglia della preservazione, del dare continuità alla vita stessa che si manifesta in un seme come ovviamente in un animale che è più vicino a noi animali umani, no? Quindi più empaticamente percepito. Ma non è solo questo, la donna ha davvero una capacità che è la sua forza paradossalmente dell'adattamento, della flessibilità, e quindi quando hai a che fare con la natura, con i suoi cicli, con le sue negazioni e i suoi doni, devi avere un certo tipo di atteggiamento che non è rassegnazione ma è flessibilità, come ho detto, è l'accondiscendere un'espressione inevitabile cercando di modificarlo, un utilizzo di tutte le risorse che siano intellettuali e fisiche nel usare con parsimonia proprio quello che la natura offre.
1: Sappiamo che la pastorizia è fondamentale per la biodiversità, per la tutela delle terre alte, perché mantiene aperti i pascoli, preserva specie vegetali, animali che altrimenti scomparirebbero, riduce il rischio dell'abbandono, riduce diversi rischi, da quello degli incendi a quello del dissesto idrogeologico. Ecco, nel suo film però tutto questo non viene diciamo mai spiegato in un modo così teorico o didascalico, però emerge proprio dai gesti quotidiani, dal modo di stare nello spazio, nel tempo. Le donne pastore che ha incontrato sono consapevoli di essere custodi dell'ambiente, oppure questa responsabilità nasce in modo naturale da quello che poi è il loro rapporto, oserei dire, più profondo e più quotidiano con gli animali e la terra?
0: Cioè, hanno entrambi gli approcci, uno è quello proprio istintivo, l'essere inclusivo, l'essere empatico con gli animali, con la natura, e mettersi in una relazione spesso non autoriferita, non gerarchica, che è un'altra caratteristica femminile, no? In questa idea di parità. E quindi ovviamente è lì che svolgono la cura in una maniera più libera, più istintiva, ecco, direi. Per poi c'è anche un piano invece sicuramente di una consapevolezza acquisita nelle nuove generazioni, che sono ben informate su che cosa significhi oggi la crisi della natura, di quanto sia stata sia in pericolo.
1: Dal racconto di Anna Krauber emerge come la forza delle donne pastore non stia soltanto nel lavoro tra terra e animali, ma nel loro modo femminile di essere pastore. Un approccio fatto di empatia, cura profonda, flessibilità, capacità di preservare la vita in ogni sua forma. E con questo si chiude il nostro episodio. Un saluto da Barbara Urizzi e da Radio Capodistria nell'ambito della coproduzione L'Allora e l'Oggi.
2: Avete ascoltato L'Allora e l'Oggi, una serie radiofonica promossa dalla comunità radiotelevisiva italofona.

Y el romanzo Un mundo por destruir di Alfredo Merlo è stato scelto come vincitore della quarta edizione del premio Ebe Uhart per il romanzo, il concorso realizzato da Ediciones Bonaerenses che in questa edizione ha ricevuto 434 opere originali e inedite provenienti da 75 comuni della provincia di Buenos Aires. La giuria, composta dalle scrittrici Maria Moreno e Maria Yatsuk e dallo scrittore Eduardo Muslip, ha assegnato a Merlo il primo premio del valore di 4 milioni di pesos, oltre alla pubblicazione del romanzo nella collana Nuevas Narrativas di Ediciones Bonaerenses, sia in formato cartaceo sia digitale, prevista per la fine del 2026. La scrittrice Viviana Bernadó, originaria di General Villegas, ha ricevuto una menzione speciale per Entonces mi vida vendrá hacia mí. Il verdetto ha confermato la crescita territoriale di un premio che ha iniziato a essere organizzato nel 2023 con l'obiettivo di promuovere la scrittura di romanzi inediti e aumentare la visibilità degli autori della provincia di Buenos Aires. Il verdetto ha confermato la crescita territoriale e certamente Merlo è nato il 9 luglio del 1988 e ha studiato giornalismo alla TEA e sceneggiatura cinematografica presso la Escuela Nacional di Experimentación y Realización Cinematográfica, ENERC. Ha lavorato per testate cartacee e digitali e attualmente lavora come produttore audiovisivo. È stato anche sceneggiatore del cortometraggio Trabalenguas, selezionato in più di 20 festival nazionali e internazionali. Un mondo por destruir, il suo primo romanzo, inizia con il ritrovamento di un corpo in un terreno erboso da parte di due bambini e a partire da questo evento costruisce la storia dell'amicizia tra due giovani della provincia. L'opera è stata sviluppata durante un laboratorio di scrittura insieme allo scrittore Luis May. Merlo ha sottolineato il ruolo dei concorsi come strumenti ufficiali affinché i nuovi autori possano accedere a opportunità di pubblicazione e visibilità. Nel suo caso, inoltre, ha osservato che i bandi rappresentano uno stimolo a fissare delle scadenze per i processi di scrittura. Bernadó, dal suo canto, è laureata magistrale in scrittura creativa, comunicatrice sociale e insegnante. Nata a General Villegas, dove coordina un laboratorio letterario, ha costruito Entonces mi vida vendrá hacia mí, a partire da elementi autobiografici, tra cui la figura di suo padre, bandoneonista, camionista e militante peronista. Il romanzo incorpora questi materiali in una trama fantastica con protagonista una donna, la cui chiaroveggenza aumenta man mano che affronta la morte dei suoi cari, in un percorso nel quale la prosa assume progressivamente un tono lirico. Fondata nel 2020, Ediciones Bonaerenses conta attualmente più di 50 titoli e mira a collegare il patrimonio culturale della provincia con la produzione contemporanea. Il premio Ebe Uhart è rivolto agli over 18 nati o residenti nel territorio della provincia di Buenos Aires e porta il nome di una delle grandi scrittrici argentine del XX secolo. Música ahora con Los Twist, con el 5 en la espalda.

0: RAE Argentina al Mondo presenta Argentini senza confini, Edoardo Saceri, il narratore dell'epica dei perdenti. Erano le 6 di mattina in Argentina quando un giorno di maggio è suonato il telefono per avvertire un assonnato Edoardo Saceri che era il vincitore del premio Alfaguara nella categoria romanzo, il premio più importante di letteratura in lingua spagnola. Il suo romanzo, La noche de la usina, era stato scelto fra le oltre 700 opere presentate, arrivate per contendersi il premio più ambito in Spagna e Iberoamerica. Per me è molto forte. Non era la prima volta che si presentava all'Alfaguara. Era la terza e lo faceva per i libri e gli scrittori che lo avevano vinto prima. Inoltre, il libro che vince esce allo stesso tempo in Spagna e in Iberoamerica. L'ho fatto sapendo che alla giuria poteva piacere un altro romanzo e sapendo che a volte tocca vincere e a volte perdere. La sua maggiore soddisfazione è aver ricevuto il premio dopo tanti nomi illustri, quali ad esempio Tomás Eloy Martínez, Manuel Vicent, Laura Restrepo, Elena Poniatowska e Santiago Roncaiolo. Saceri è nato a Buenos Aires nel 1967. È professore e laureato in storia. È cominciato ad essere noto come scrittore grazie ai suoi racconti in cui spesso il calcio è il protagonista. Esperando a Tito y otros cuentos de fútbol del 2000, Te conozco Mendizábal del 2001, o Lo raro empezó después, cuentos de fútbol y otros relatos del 2004, sono diventati così popolari che molti di essi erano diffusi negli stadi di calcio, come l'ormai famoso Me van a tener que disculpar, omaggio a Diego Maradona, letto dal giornalista Alejandro Apo.
1: Sí, me van a tener que disculpar. Yo sé que un hombre que pretende ser una persona de bien debe comportarse según ciertas normas, aceptar ciertos preceptos, adecuar su modo de ser a determinadas estipulaciones aceptadas por todos.
0: Il suo romanzo, La pregunta de sus ojos, è stato portato al cinema da Juan José Campanella con il nome Il segreto dei suoi occhi. Il film è diventato una delle pellicole di più successo della storia del cinema argentino. I responsabili della sceneggiatura sono stati Saceri e Campanella ed ha ricevuto parecchi premi quali l'Oscar al miglior film straniero nell'anno 2010. In questo romanzo, come in tutta la sua opera tradotta in 20 lingue, Saceri affronta contesti personali e sociali di una profonda semplicità che li rende universali.
2: La dedicatoria de ese libro.
0: Il libro è stato dedicato a mia nonna, perché è stata la persona che ha condiviso di più la sua memoria con me. Mi ha insegnato a capire in che modo siamo quello che ricordiamo. Da bambino, mia nonna mi preparava il pranzo a casa mia e mi raccontava la storia della mia famiglia. Mi raccontava perché io le facevo delle domande o le domandavo perché lei mi raccontava. Ci siamo uniti una brava narratrice ed un tipo molto curioso. Sono sempre ottimi incontri. La noche de la usina è ambientata in un paese immaginario, O'Connor, dell'interno della provincia di Buenos Aires. La storia trascorre in piena crisi economica del 2001, quando un gruppo di perdenti pianifica una vendetta dopo essere stati vittime di una truffa.
3: La novela è una novela di un robo, se te tengo che sintetizzare.
0: Il romanzo ha come un tema il furto, un romanzo poliziesco che si svolge in un paese immaginario dove sono truffati da un imprenditore nella zona proprio del Corralito nel 2001, cioè la restrizione della libera disposizione di denaro in contanti da conti corrente e casse di risparmio imposta dal governo di Fernando de la Rúa. E sorge quest'idea: recuperiamo ciò che è nostro. È l'unico modo di derubare al ladro. Però non sono una banda di ladri esperti. Il romanzo è una trama di racconti di un narratore onnisciente che conosce il finale della storia, però, come i grandi narratori di successi, sistema i personaggi ed i contesti con una suspense magistrale. Le crisi evidenziano una buona misura quello che è la gente. Allora, in mezzo a quello sbando che è stata la crisi del 2001 in Argentina, Questi tipi, malgrado tutto, hanno un limite. Nel dire noi non siamo così, e quello è il limite morale, perché risulta facile cadere nel facilismo. Tu sei un disastro, allora io ne sarò un altro. Questi tipi non sono disposti a diventare quello che odiamo. L'opera del Sacheri è piena di personaggi della vita di tutti i giorni, rutinaria, esseri anonimi che per un momento si trovano in un bivio che fa sì che le loro vite e le loro routine diventino trascendentali.
4: Así como en la vida me gusta.
0: Così come nella vita mi piace ascoltare, guardare ed individuare quello che vi è di eccezionale nella vita di chiunque di noi, mi piace che succeda lo stesso con i miei personaggi e che il lettore scopra con quell'attimo chi siano comune e non siamo assolutamente comuni. Che la nostra vita è anodina e si trova nel contempo in un momento, in una situazione, in una decisione eccezionale.
4: En mi formación como lector,
0: nella mia formazione come lettore ricordo che mi hanno colpito nell'adolescenza gli universi di Cortázar. Cioè prendere la parte quotidiana, andare verso il piccolo e farlo diventare letterario. Non è che uno possa arrivare a quell'altezza, però sì, io mi sono sentito legittimato quando mi sono messo a scrivere perché se i grandi autori si sono orientati verso questa piccolezza e vi hanno cercato dentro una simile trascendenza, possiamo andare da quella parte. Sacheri ha la virtù di essere un autore che scrive con una apparente semplicità, con storie che scorrono in trame quotidiane, afferrabili, quello che lo ha reso un autore popolare, soprattutto a partire dalla emozione e da un certo immaginario collettivo che compaiono particolarmente nei suoi racconti di calcio. Colui che ascolta può avere il sospetto di una pretesa di emulazione ed emulare quella gente, come Cortázar, è impossibile. Però vi è questo, che tu come lettore dica, ahimè, se questi tipi ce l'hanno fatta, possiamo andarci dietro di loro e vedere cosa troviamo. Malgrado i riconoscimenti e la fama, lo scrittore insiste nel fatto che i perdenti siamo maggioranza. Cosa significa essere un vincitore, si chiede. In fondo, tutti perderemo e anche, ci si atteggia ad essere una persona di più successo, dovrebbe tenere in conto che perdiamo sempre persone e cose. Come una etica di vita, quelli che fanno da soli o si atteggiano ad eroi non hanno spazio nell'universo dei Sacheri. Un modo di concepire il mondo che si è forgiato quando ha cominciato a scrivere da molto giovane, con passione parallela, al suo mestiere di professore di storia. Ho cominciato a scrivere a 25-26 anni per ordinare la mia testa fondamentalmente e senza la pretesa di pubblicare. Ho iniziato ad inviare alcuni racconti di calcio ad Alejandro Appo alla radio. Lui li ha letti e che ci fosse gente che chiamava e diceva «Guarda, mi è piaciuto questo racconto, a me è servito». Così come lo sguardo degli altri serve per farti sentire male o bene come in questo caso. In questo modo, con la logica delle persone comuni che realizzano prodezze straordinarie, Edoardo Sacheri ha una voce che riecheggia quelle tribune popolari calcistiche, così come nei circuiti letterari, raccontando le piccole epopee di ogni mortale. RAE Argentina al Mondo ha presentato Argentini senza confini. Edoardo Sacheri, il narratore dell'epica dei perdenti. Produzione Silvana Avellaneda. Edizione Julián Carballo e Matías Arrezaigor. Speaker Chelo Ayala.

0: 世界に向けてアルゼンチン
1: Hi, Argentina al mundo
2: La RAE, Argentina al mundo
3: RAE, Argentinian in the world
0: RAE
4: Molto bene cari amici ascoltatori, vi salutiamo Marisa Santillan dalla cabina di regia, Presidente Gustavo, Vice Goyo, vi salutiamo, vi ringraziamo, sarà a domani, grazie, piacere.